0: utile che una donna è di base una preghiera, ma risposta o a quelli che ci deve mancare in memoria, ma se ne può più fare l'idea. O che ci fanno più di mille persone che ci deve mancare in memoria.
1: It's not about shouting, I cannot be poor. That's it. There's a place for that. But you must embrace the thinking. You upgrade yourself by light, you will begin to attract to your life what looks like. If you don't believe you can, you can't. He said, often. Yeah.

la stagione era così, raga. Uno ci deve loco che mo. Sono così da Maria. Non so guarda che già loco. E feci le cose tutto. E poi l'avo. Ho molto un guarda di che. Un cane già loco. Uwe meri. E vrei a loco. E gara ma la stiga. Uwe meri sgoke. Mi pisci. E feci le cose tre. Nanna canti musica a cara così. L'avo po'. Aboba, it's in Arenato, Abu Kiliabo, Abu Sosse, Nabola, Abu Kuchi de Cabo, Nandi Mosi de Kumi, Gara Machi de Kanduta Mosi. Oko no Bachu Dorogi, Yorochi de Cabo, Ibu Hanab, Yazi Mosia, Happy Gara Gara, Nabola, Machi de Kanabo, Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Ibu Gaga, we need to take a little bit of where Gabata, we will not die in Lomelia. The Casa, who will come back to the little bit of the Tibico, only the Carao, Diaco Custo. Oh, I got the teacher who can find out Anemia, I'm